Oh sole mio, bellissima, ho voluto mettere la classica canzone, chiama libre fronte da sisse di classici con Oh sole mio, nicht moderne versione, di alte versione, ja, fatti in de aree, in de zeit von 1920, anni 20, wo viele italiani aus Napoli come in America, ja, da sisse. Bella, né? Questa trasmissione, vorrei ringraziare tutti gli ascoltatori, i radioascoltatori di Ciao Italia per il grande consenso che mi avete dato. Ritrovarvi dopo tanto tempo è stato veramente molto bello, speriamo di rimanerci e rimanere sempre sulla frequenza di Offna Canal Saarland. Jama liebe Freunde, das ist sehr schön wieder, Ciao Italia in Saarland, nach so vielen Jahren bei Offna Canal Saarland. Und dann seht ihr die Fernseher sind auch weg aus Saarland, ne? Früher ich war bei in Saarbrücken, Eschberg weg, war die offener Kanal TV, ne? Televisione, ja, habe ich vor so viele Jahre, bis 2004 oder 3. Und dann ich war in Primasens, wo ich mache meine Fernsehsendung, ne? Piazza Europa presenta Ciao Italia. Ja, das ist in Primasens und präzisamente in Rodalpen. Ja, das ist so lang. Ich bin in diese Frequenz von offener Kanal in der Seite Januar 1990. Und jetzt ich will begrüßen an Carmela, che si trova, la nostra Carmela, all'ospedale a Raspuglie per una piccola cosa leggera, quindi è stata ricoverata lì. Noi ti facciamo tanti, tanti auguri di una pronta guarigione. Carmela è anche una brava cantante. E vabbè, devo dirlo, ha cantato con me diverse canzoni e stiamo preparando la sigla della nuova trasmissione Ciao Italia che entra in onda. Quindi Carmela, esci presto da lì e vieni in studio che registriamo la nuova sigla Italia Italia. E adesso

È luglio, luglio, luglio, sono dediche, dediche, dediche. Allora Michele dedica a Carmela a luglio, perché il prossimo anno torneranno a Gela insieme a divertirsi nella bella Sicilia. Da parte di Edoardo e un Francesco e Luigi alle loro mogli Ludovica, Carmela e Francesca. Benissimo, e allora luglio, luglio, luglio, una bellissima canzone italiana degli anni 60. Eccola qua, luglio.

0: Bene, bene, bene, bene, cari ragazzi all'ascolto. Dopo luglio vorrei tornare nella bella Sicilia con una bellissima canzone. Ciuri ciuri, l'inno della nostra bella isola. Bene, ma volevo anche ricordarvi che io faccio un corso di cucina, perché ho la trasmissione Ishkoken Tuesen, Jadasismane, Kulinarische Sendung, in der Volkshochschule in prima sensi. Jadasis. Ich mag jede Monat einen Kurs von Cucina Italiana. Oder wenn du willst, meine Rezepte kommen in offener Kanal bei offener Kanal Südwestpfalz und dann hast du die ganzen Rezepte. Neue Version, ich habe alles modifiziert, aber das ist immer typisch für die Dieta Mediterranea. Un yes ragazzi, sciuri sciuri, dedicata a tutti i siciliani e naturalmente anche a tutti gli italiani, certamente.
1: Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camera stiti intorno.
0: La nostra tradizione non deve mancare mai.

Dimmi quando tu verrai, Francesco Napoli, a Saarbrücken, fammelo sapere. Un grande abbraccio al nostro grande Francesco Napoli. Devo dire una cosa molto particolare. Tra tutti gli artisti, altri che ancora oggi non voglio fare i nomi, tipo Garrella, hanno i testi delle canzoni che sono veramente ridicoli, mentre Francesco Napoli sembrano delle poesie. A parte Balla Balla, che è una cosa, è un remix di tante canzoni, ma le sue canzoni, Piano Piano, Luna, hanno dei testi come quella Piano Piano le mie mani scivolano giù. Oh, bellissimo, bellissimo. Bravo Francesco, almeno tu ci dai la grande soddisfazione di scrivere dei testi veramente in italiano. Bene, andiamo adesso all'amore. Ciao Italia, vive sempre per l'amore, l'amore, l'amore, l'amore. Io amo, di Fausto Leali, dedicata a tutti gli innamorati. E ancora un caloroso saluto a Carmela Arraspuglie. Carmela, ti raccomando, torna presto che dobbiamo fare la sigla di Ciao Italia, quella nuova. Andiamo, io amo, Michele la dedica a Carmela.

Alla chitarra ricordo che c'è Niki Luciani, splendido chitarrista di Zucchero, l'ho conosciuto personalmente.

sono solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.

scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo,

0: Dalla, veramente formidabile, grande, grande il nostro Lucio Dalla. Bene ragazzi, e allora io credo che i migliori anni della nostra vita siano stati gli anni 80 e 90, dove avevamo una trasmissione tutta nostra in italiano, Ciao Italia, e veramente andava fortissimo. Ja, meine lieben Freunde, ich glaube, die beste Zeit für uns Leben war die 80 Jahre, 90 Jahre war die beste. Ja, überall, aber in Deutschland war wirklich sehr, sehr gut. War andere Situationen nicht wie heute. Heute sind wir in Chaos. Ja. Renato Zero. I migliori anni della nostra vita. Oh ragazzi, ragazzi, ragazzi, sì,
1: oggi
0: sì, sì,
1: voglio
0: sì,
1: farvi
0: sì.
1: Comunque partecipi che sono ormai.
0: Lo ascoltiamo?
1: Un pochino più maturo di ieri.
0: Quel giorno c'eravamo anche noi con la nostra telecamera.
1: I migliori anni della mia vita.
0: Il grande Renato Zero. La dedico a tutti i miei amici italiani all'ascolto e naturalmente anche ai miei amici tedeschi. Ja, das ist eine di ganz italiano, un ganz deutsche posete, i migliori anni della nostra vita, die beste Zeit für unser Leben. Ja, Renato Zero, das ist una canzone meravigliosa, bellissima. Ve la dedico con tutto il cuore. Mit meine ganz Herz von jeder. Das ist, vergessen nicht, die beste Zeit für unser Leben.

0: i migliori anni della nostra vita. Sì, veramente molto bella, ragazzi, fantastica, meravigliosa. Ama il libro Florento, si sanno veglici anni poesia, certamente. Non come i testi che qualche altro cretino scrive su qui in Germania. Credetemi, non è che a me non piace tanto fare delle critiche, però bisogna saper scriverle le canzoni. La musica sì, è quella che ci vuole. Ai tedeschi piace battere le mani, ok. Però i testi devi cercare di farli in italiano, un italiano corretto che abbia un senso, che possa dire qualcosa. Comunque, niente critiche, andiamo avanti. Perdere l'amore, Massimo Ranieri, ja, falli, ventu falliesti libe, vai spaziare. Ja, da si sa che un se superstar aus Italia, Massimo Ranieri, da si schauspieler, da si senga, da si moderato, da si tänzer in tanze, e da si wirklich, wie Fred Astaire, ja, che sono, ja, jetzt in meine Zeit, ja, natürlich die Junge, che nicht di Fred Astaire. Un Massimo Ranieri, sin veramente un classico della nostra canzone. Ja, meine lieben Freunde, ich mache noch keine Sendung. Ich koche tu essen. Das ist bei offener Kanal Südwestpfalz, ja. Und das ist auch in Mannheim, Ludwigshafen, am Agobal, in Berlin, auch die ganze offene Kanal in Deutschland. Und wenn du es sehen machst in YouTube, ja, das ist ein Rezept aus Mediterranee, ne? Das ist kulinarisch essen, fantastico. Vero, vero italiano. Und dann kommst du in YouTube oder kommst du in den Sito von offenen Kanal Südwestpfalz. Aber das ist besser, es ist schneller bei YouTube. Schreibst du, ich koche und du essen und dann, da bin ich mehr wie 100 Rezepte. Ja, Video, ne? Kannst du sehen und dann kannst du machen und kochen richtig italienisch. Ja, veramente italiano. E adesso andiamo con Massimo Ranieri. Ci siamo ragazzi o non ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Ci siamo o non ci siamo? Sempre c'è il problema che parte la base, parte o non parte, parte o non parte, ma parte sì che parte. Chiama lì per fronte un danno, no? Fai se niscia unze Carmela, né? Ciao Carmela, divertiti ad ascoltare la nostra bellissima radio fantastica Offner, Canal Saarland, la musica italiana nel cuore. Das ist immer unsere Kamera sind dabei in jedem Spettacolo von jedem Artista, ne?
1: E adesso andate via.
0: E adesso andate via. No, rimanete, rimanete all'ascolto. Voglio restare solo.

Albano Romina Power, siamo veramente in conclusione di Ciao Italia, solo musica italiana. Saluto tutti gli amici italiani all'ascolto, grazie per averci seguito anche questa sera e continuate a scriverci sulla nostra frequenza anche su Facebook, su Offna Canal Saarland oppure Salvino Parla Greco su Facebook, come volete voi. Ja, meine liebe Freunde, das ist für heute Abend alles. Ich bedanke mich. Grazie, grazie, grazie, amici della musica italiana. Vi porto nel cuore. Tu bist in mein Herz. Foimma, per sempre. Sì, ciao Italia, solo musica italiana. Un cordiale saluto a tutti coloro che soffrono, che sono negli ospedali qui nel Saarland. Un bacione grande, grande da parte di Salvino Parla Greco. E vi ricordo ancora che se vuoi vestire bene devi andare da Fausto a Saarbrücken o da Maurizio a San Luis. Ciao ragazzi, vi lascio con Albano e Romina Power. Vi porto nel cuore. Ciao, ciao, amore mio.